0: Or la spada, scegliete qual di noi più vi piace.
1: Io son uomo di pace, e duelli non fossero una mensa.
2: O battervi, o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Per semplicità, quanto vi piaci.
2: Cessate di scherzar, o giuro al cielo.
1: Io giuro alla terra, non scherzo amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangiano come noi.

0: Avete voi che onor costante vi sien le vostre amanti, chi vi fe sicurtà che invariabili sono i lor cori.
1: Lunga esperienza,
0: nobile educazione,
1: giuramenti,
0: pianti, sospir, carezze, sperimenti. Lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deriderci.
0: Pian piano, e se toccar con mano, oggi vi fo che come le altre sono.
2: Non ci può dar,
1: non è.
3: Giochiamo.
1: Giochiamo.
0: 100 zecchini.
2: E 1000 se volete.
0: Parola.
1: Parolissima.
0: E un genno, un motto, un gesto. Giurati di non far di tutto questo alle vostre Penelopi.
1: Giuriamo.
2: Da soldati d'onore.
0: Da soldati d'onore.
2: E tutto quel varrete che vi dirò di far.
1: Tutto.
2: Tuttissimo.
0: Bravissimi.

0: pazzo, non ci fate morir.
1: Conviene armarvi, figlie mie, di costanza.
0: Ma lei, qual male è divenuto me? Qual casor io? Forse è morto il mio bene. Morto il mio?
1: Morti? Non sono, ma poco men che morti.
0: E feriti?
1: No.
0: A me?

0: sul fatto.
1: E non v'è modo di impedirlo.
0: Non v'è.
1: Né un solo addio.
0: Gli infelici non hanno coraggio di vedermi.

Non son cattivo comico, va bene. Al concertato loco i due campioni di Ciprigna e di Marte mi sorranno attendendo. Or senza indugio raggiungeli col biere. Quante smorfie, quante buffonerie. Quanto meglio per me cadran più facilmente. Questa razza di gente è la più presta a cacciarsi d'umore. Oh, poverini, per femmina giocar 100 zecchine.

si fa, si suda, si lavora e poi di tanto che si fa, nulla è per noi. È mezz'ora che sbatto, il cioccolato è fatto e da me tocca restare ad odorarlo a secca bocca. Non è forse la mia come la vostra? Oh, garbate signore, che a voi desi l'essenza e a me l'odore. Per pacco, vuoi assaggiarlo?

0: li vedrei di tornare carichi d'allora.
1: Ma Pommo, anche per rir?
0: Allora poi, tanto meglio per voi.
1: Sciocca, che dici?
0: La pura verità, due ne perdetti.

0: Che silenzio, che aspetto di tristezza aspirano queste stanze. Poverette, non hanno già tutto il torto. Bisogna consolarle, infin che vanno i due credoli sposi, come i loro commisi, a mascherarsi. Pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina. Quella furba potrebbe riconoscerli. Potrebbe rovesciarmi le macchine. Vedremo. Se mai farà bisogno un regaletto a tempo, un secchinetto per una cameriera, un gran scongiuro. Ma per esso sicuro si potrei ammetterla in parte a parte del segreto. Eccellente il progetto. La sua camera è questa. Despinetta.
1: Che botte!
0: Oh, Despina mia, di te bisogno avrei.
1: Ed io niente di lei.
0: Ti vuoi fare del bene?
1: A una fanciulla, un vecchio come lei, non può far nulla.
0: Parla piano e tua serva.
1: Me lo dona?
0: Sì, se me cos'è buona.
1: E che vorrebbe? E loro il mio giullebbe.
0: Ed ora avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è altro, son qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue patrone han perduti gli amanti?
1: So tutto.
0: Or ben, se mai, per consolarli un poco e trar come diciamo chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in loro grazia due soggetti di garbo che vorriero provar. Già mi capisci, c'è una mancia per te di 20 scudi se li fai riuscir.
1: Non mi dispiace questa proposizione, ma con quelle buffone basta. Udite, son giovani, son belli e soprattutto hanno una buona borsa.

0: che sussurro, che strepito, che scompiglio in acquisto. Siete pazze, care mie ragazze, volete sollevare il vicinato, cosa avete che se nato?
1: C'è venuta uomini in casa nostra.
0: Che male c'è?
1: Che male in questo giorno, dopo il caso funesto.
0: Stelle, sogno, o son testo, amici miei, miei dolcissimi amici. Vuoi qui? Come? Perché?

0: ravvissata.
1: Li conoscete voi?
0: Se li conosco. Questi sono i più dolci amici che ho manco in questo mondo, e vostri ancor saranno.
2: E in casa mia che fanno?
0: Ai vostri piedi due rei, due delinquenti.

0: partite.
1: Ma Barbara, restate, che vi pare?
2: Aspettate.
1: Per carità, ragazzi, non mi fate più far trista figura.
0: E che pretendereste?
1: Nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza. Alfin son galant uomini e sono amici miei.
0: Ami, io dire dov'ei?
1: Le vostre pene, sentirne pietà. La celeste beltà degli occhi vostri, la piaga pri dei nostri qui rimediar può solo il balsamo d'amore. Un solo istante il cuore aprite, o belle, a sue dolci faccelle, a voi davanti.

0: se risentissero, se vi scoprissero, si guasterebbe tutto l'affar, si guasterebbe tutto l'affar.
1: A che dal ridere?
0: Mi fa far ridere.
1: L'alba dividere.
0: E solo ridere. Caso tentato.
1: A che da ridere,
0: mi fa da ridere,
1: la ma di vivere,
0: questo lo ridere.

0: scoppiar, sento scoppiar, sento scoppiar.
1: La cagion di quel riso.
2: E avete ancora coraggio di fiatar?
1: Avanti sera ci parla il re.
3: Quando volete.
1: Intanto, silenzio e obbedienza fino alla mattina.
2: Siamo soldati, amiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
2: Ed oggi non si mangia.
3: Cosa serve?

dici che avviate a far l'ora al contorto. Non ti pare che sia torto bastante se noto si facesse che trattiamo costor? Anche per questo c'è un mezzo sicurissimo. Io voglio sparger fama che vengono mamma. Chi vuol che creda? Oh bella, non è forse mertu

0: che so, per divertirsi un poco e non morire dalla malinconia. Non si manca di fe, sorella mia.
1: Questo è vero.
0: Dunque fatto tu, ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio.
1: Imbroglio lasciar devo con tanta precauzione.

0: via, coraggio! Avete perso l'uso della favella!
1: Io tremo e palpito dalla testa alle piante.
2: Amor, le care membra, vero amante, da bravi incorraggiteli.
0: Parlate, vi perdite pur quecche bramate.
1: Madame,
2: anzi, madame,
1: parla pur tu.
2: No, no, parla pur tu.
1: Oh, cospetto del diavolo, lascia.

0: Che bella giornata!
1: Caldetta, anziché no.
0: Che vezzosi arboscelli!
1: Certo, certo, son belli. Ampio foglie che frutti.
0: Quei viali, come sono leggiadri! Volete passeggiare?
1: Son pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
0: Troppa grazia!
2: Eccoci alla gran crisi.
0: Cosa gli avete detto?
1: E gli raccomandai di divertirla bene.
0: Passeggiamo anche noi?
1: Come vi piace? Ahimè.
0: Che cosa avete?
1: Io mi sento sì male anima mia, che mi par di morire.
0: Saranno rimasugli del veleno che bevesse.
1: Ah, che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mangibelli amorosi.
0: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
1: Ingrata voi burlate, ed intanto io mi moro.
2: Sono spariti, dove diamine insoniti?
0: Via, non fate.
1: Io mi moro crudele, e voi burlate.
0: Io burlo.

0: Sentite quel che fardeggio e lo vedrete.
1: Scherza o dice davvero?
2: Questa picciola offerta ad accettare, degnatevi.
0: Un core?
2: Un core è simbolo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
0: Che dono prezioso!
1: L'accettate.
0: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele.
2: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnate l'onor di soldato, vado ora.
0: Per pietà!
2: Son tutto vostro! E scegliete, o cara!
0: Mi farete morire!
2: Morremo insieme, amorosa, mia speme! L'accettate!